dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: разом його это біду.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta ci ho creduto per davvero.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole ancora sulla Sicilia e con caldo intenso, valori massimi infatti che oscilleranno intorno ai 35 gradi o localmente anche al di sopra. Da segnalare solo la possibilità nel pomeriggio di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. I venti saranno in prevalenza deboli o a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze, infatti, saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
3: Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%. A Roma la copertura sarà del 79,4%, per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
2: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 run, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. 12 agosto 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal e Santa Ilaria. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il proverbio di oggi, i poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano, ricorda che spesso chi ha maggiori disponibilità si avvantaggia della lotta di sopravvivenza dei meno abbienti. E si celebra la giornata internazionale della gioventù. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. ad Alessandria moriva suicida Cleopatra. L'ultima regina dell'antico Egitto si era tolta la vita a 39 anni, forse facendosi mordere da un aspide, temendo, da prigioniera, di essere portata a Roma ed esposta in trionfo. Nel 1851 Isaac Merritt Singer otteneva il brevetto per una rivoluzionaria macchina da cucito, capace di 900 punti al minuto rispetto ai soli 40 delle precedenti macchine. E 80 anni fa, nel 1946, a Genova veniva fondata la squadra di calcio della Sampdoria, che, essendo nata dalla fusione tra la Andrea Doria e la Sampierdarenese, già iscritte alla Serie A, avrebbe esordito direttamente nel principale campionato italiano. Nel 1973, a Barzio, la trentenne bresciana Maria Cressari vinceva i campionati italiani di ciclismo femminile per la terza volta in carriera. Nel 1978 più di 100.000 fedeli davano l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che dopo il rito funebre veniva tumulato nella Basilica di San Pietro. Nel 1990, in una riserva dei nativi Sioux nel Dakota del Sud, venivano rinvenute 250 ossa di un Tyrannosaurus Rex. Era il più grande mai scoperto fino a quel momento. Nel 2000 il sottomarino nucleare russo Kursk restava intrappolato sul fondo del mare di Barents dopo un'esplosione a bordo in esercitazione. All'interno c'erano oltre 100 persone. Nel 2002 polemica dei consumatori dopo i dati Istat sull'inflazione italiana, valutata al 2,2%, mentre per effetto del passaggio all'euro era percepita molto più alta. E 10 anni fa, nel 2016, il fantino italiano Frankie Dettori conquistava in Inghilterra la sua vittoria numero 3000, diventando uno dei 6 mitici campioni al mondo ad avere raggiunto il prestigioso traguardo. Sono nati il 12 agosto. Nel 1804 il politico e scrittore Francesco Domenico Guerrazzi. Nel 1940 l'attrice Giuliana Loiodice. 80 anni fa, nel 1946, il musicista cofondatore dei Nomadi Beppe Carletti e la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Amedeo Minghi, lo scrittore Stefano Benni nel 1947, il conduttore TV Teo Mammucari nel 1969, la cantante Alessandra Amoroso nel 1986, quindi oggi quarantenne, e per chiudere il calciatore Mario Balotelli, nato in questo giorno nel 1990. Anche per il 12 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30. E in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. È bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma in corso un'inchiesta interna a Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

0: di Dio.
1: Sono le 10:03.
2: Radio Italia anni 60, l'informazione.
3: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
2: Radio Italia anni 60.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole ancora sulla Sicilia e con caldo intenso, valori massimi infatti che oscilleranno intorno ai 35 gradi o localmente anche al di sopra. Da segnalare solo la possibilità nel pomeriggio di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. I venti saranno in prevalenza deboli o a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai.

dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore, e come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Daniela Ubaldi, conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni, sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Auto rubate poi restituite soltanto dopo il pagamento di una somma di denaro. Il sistema del cosiddetto cavallo di ritorno, che secondo l'accusa sarebbe stato gestito da una banda di pregiudicati con base allo Zen di Palermo, a quasi 2 anni dal blitz che aveva portato a 7 arresti, la procura ha chiuso le indagini. Sono 44 le persone coinvolte. Le accuse contestate a vario titolo comprendono estorsione, tentata estorsione, furto, ricettazione, riciclaggio, una rapina e detenzione e vendita di armi. Il procedimento è coordinato dal pubblico ministero Sergio Mistritta. Voltiamo pagina. Non sarebbe stato l'elica dell'imbarcazione a provocare la morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, il regista e documentarista nisseno di 29 anni, deceduto sabato nelle acque di Lampedusa. Dall'autopsia eseguita all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dal medico legale Alberto Alongi, sarebbe emerso che a causare i traumi fatali sarebbe stato l'impatto con l'imbarcazione di una coppia di turisti romani. Il giovane, che si trovava in immersione con regolare boa di segnalazione, avrebbe riportato gravissime fratture alla schiena, rivelatesi incompatibili con la vita. Gli accertamenti proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. E chiudiamo con l'emergenza legata all'attività eruttiva dell'Etna, l'apertura di una quarta bocca nella valle del Bove, la presenza di cenere vulcaniche in atmosfera ha portato la SAC, società che gestisce gli aeroporti siciliani interessati, a disporre la chiusura anche dello scalo di Comiso. Il blocco è previsto fino alle 10 di questa mattina, era previsto fino alle 10 ma probabilmente verrà esteso fino alle ore 19 con la sospensione dei voli in arrivo e in partenza. Pesanti le ripercussioni per migliaia di viaggiatori tra cancellazioni, ritardi e disagi. Intanto sul fronte politico il governo nazionale ha annunciato nuove risorse per potenziare l'aeroporto proprio di Comiso e contribuire a fronteggiare le criticità legate alla gestione dell'emergenza. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: è mezzogiorno e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto, già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Sono le 13.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Daniela Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
3: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, Fontana Rossa, resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini, numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
4: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
2: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Oggi mercoledì 12 agosto, ben ritrovati da Aldo Bruno in studio per questa edizione di anni 60 notizie. Auto rubate, traffico d'armi, le accuse alla banda dello Zen. Le auto sparivano e poco dopo qualcuno si faceva avanti per indicare ai proprietari l'unico modo per riaverle: pagare. Passavano poche parole, la minaccia era implicita: senza la consegna del denaro il mezzo rubato non sarebbe stato restituito. A gestire il cavallo di ritorno sarebbe stata una banda di pregiudicati con base allo Zen. A quasi 2 anni dal blitz, con 7 arresti, la procura ha chiuso l'inchiesta. Sono 44 le persone coinvolte nel procedimento coordinato dal pubblico ministero Sergio Mistretta. L'elenco delle accuse è lungo: estorsioni, tentativi di estorsione, furti e ricettazione, ma anche riciclaggio, una rapina e detenzione e vendita di armi. Le indagini erano state avviate nel 2021 dai carabinieri della compagnia San Lorenzo e dai poliziotti della squadra mobile. Il primo blitz, scattato il 27 settembre 2024, aveva portato a 7 arresti, mentre altre 22 persone erano rimaste indagate a piede libero. Tra gli arrestati di allora, Stefano Angelo Randazzo, Giuseppe Basile e Francesco Nappa compaiono anche tra i 44 destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini. Il nome che torna nella maggior parte degli episodi è quello di Randazzo, spesso affiancato da Basile, detto Pipì. Tra gli indagati figurano anche Mariano Loiacono, che nel luglio scorso è stato condannato a 10 anni nel processo nato dalla max operazione antimafia, culminata con 181 arresti. Spaccia nell'asse Mazara Marsala, arrestato ventenne con droga a bordo. La squadra mobile della questura di Trapani del commissariato di polizia di Mazara del Vallo ha tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d'armi un cittadino di Mazara del Vallo già aggravato da precedenti penali e di polizia, anche per reati specifici in materia di stupefacente contro le forze dell'ordine. Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, il giovane veniva fermato dai poliziotti lungo la strada statale 115 via nazionale direzione Marsala Mazara del Vallo, nel tratto ricadente nel centro abitato della località Strasatti di Marsala. A bordo del veicolo, nella sua disponibilità, l'uomo alla guida dell'autovettura, alla vista delle pattuglie e della polizia, tentava di eludere il controllo contravvenendo all'alto, continuando invece a procedere a velocità sostenuta fino a raggiungere un incrocio stradale regolato da un semaforo rosso. Qui tentava di superare veicoli fermi in coda, ponendo a rischio l'incolumità degli utenti della strada. Raggiunto in quel punto dagli agenti, dopo un ulteriore tentativo di darsi alla fuga, veniva bloccato e successivamente sottoposto a perquisizione personale, atto che veniva esteso al veicolo usato per scappare. Nella disponibilità del ragazzo veniva rinvenuta una panetta di hashish dal peso di 100 grammi, stupefacente già confezionato e con tanto di logo a colori, nonché un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Le 2 dosi della medesima sostanza stupefacente avvolte in involucri di carta da forno contenenti 3,3 grammi di hashish ciascuna, pronte per la loro vendita. Il giovane mazzarese trasportava il materiale illecito all'interno della propria auto, opportunamente occultato nel cassetto del cruscotto del veicolo, al cui interno, celato invece nel portabagagli, i poliziotti rinvenivano anche un coltello lungo 15 cm dalla lama intrisa di resina di hashish. L'arma e la droga, insieme agli strumenti utilizzati per la pesatura di quest'ultima e la sua suddivisione in dosi, venivano sottoposti a sequestro. Minaccia di dare fuoco alla moglie e all'abitazione, arrestato a Carini. Un uomo di 50 anni, nonostante il divieto di avvicinamento alla coniuge, è entrato nell'appartamento a Carini e ha minacciato di dare fuoco alla casa e alle persone presenti. Il marito aveva con sé una bottiglia con della benzina. La donna di 60 anni ha attivato l'allarme di radiolocalizzazione e ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri, che sono riusciti a bloccare l'aggressore. L'indagato è stato portato nelle camere. E ad Erice, incidente mortale nei pressi dello stabilimento Castiglione, la vittima un motociclista. Si allunga la scia di sangue lungo le strade del Trapanese. L'ultima vittima ieri, un motociclista di 35 anni di Valderice, Daniele Fazio, è finito incastrato tra le ruote di un mezzo pesante. Il sinistro nella zona di San Cusumano, nei pressi dello stabilimento Castiglione, lungo la strada che porta a Pizzolungo. Sul posto, scattato l'allarme, sono arrivati i sanitari del 118, ma per il motociclista non c'era più nulla da fare e non è rimasto altro che constatarne il decesso. Dalle prime notizie sembra che il grosso mezzo era in procinto di entrare nello stabilimento Castiglione. I 2 mezzi pare procedevano nello stesso senso di marcia, poi il mezzo pesante ha svoltato a sinistra per entrare nello stabilimento. In quel momento ci sarebbe stato l'impatto fatale per il motociclista, che in sella alla sua Yamaha è finito incastrato sotto il mezzo pesante. Ma sono ancora notizie che attendono le verifiche. Per estrarre il corpo del motociclista da sotto il mezzo pesante sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale. Ancora non si conoscono le cause, forse una manovra azzardata, la velocità un malore. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di recupero del corpo, i rilievi e il recupero dei mezzi. Finisce anche questa edizione di Anni 60 Notizie e vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia Anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia Anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

e tu non piensa a me. Io ti voglio bene assai e tu

0: Sono le 14.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buongiorno da Daniela Obaldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
3: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini, numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
4: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
2: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

montagne e hai preso alcuni le tue tradizioni. Lo so che non è facile il tuo giorno, ma il tuo sentiero è fatto di ragioni. I padri hanno biasimato la tua azione,

Se sei sincero o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei.

0: Sono le 15.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Da oltre due ore è in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso. Per la Jeep Morica l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. All'ingresso del penitenziario il legale Cola ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. La guerra russo-ucraina, Kiev continua a colpire in profondità. Il presidente Zelensky rivendica l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero, ma vi sarebbero almeno due morti, incluso un bambino, e il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare più le petroliere russe. E intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. È salito a oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia, destinato ad aggravarsi visti ancora i quasi 2000 dispersi. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: a Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato, mentre una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie di Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma. Infine lo sport: dopo la doppietta oro-bronzo di Batocletti e Maiori ieri nei 5000 e la delusione per lo stop di Marcel Jacobs agli europei di atletica a Birmingham, oggi speranze di medaglia per Ayomid Folorunso nei 400 ostacoli. Azzurri a caccia del podio anche gli europei di nuoto a Parigi. Stasera tra l'altro finale dei 200 d'orso per Thomas Ceccon, 100 rana per Benedetta Pilato, Elisa Angiolini e Sara Curtis nei 50 d'orso. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia, salvo per un po' più di variabilità sui settori interni, con la possibilità di qualche nota instabile. Domani splenderà ancora il sole, ma da segnalare qualche temporale di calore sui settori interni tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento lungo le coste meridionali. Temperature massime intorno ai 34-35 gradi, con caldo intenso e venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 16.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino, esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva del l'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati. Quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel biellese, dove è in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair, nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno al mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60.

E sto sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa?

ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

stichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Oggi mercoledì 12 agosto, ben ritrovati da Aldo Bruno in studio per questa edizione di anni 60 notizie. Auto rubate e traffico d'armi, le accuse alla banda dello Zen. Le auto sparivano e poco dopo qualcuno si faceva avanti per indicare ai proprietari l'unico modo per riaverle: pagare. Passavano poche parole, la minaccia era implicita: senza la consegna del denaro il mezzo rubato non sarebbe stato restituito. A gestire il cavallo di ritorno sarebbe stata una banda di pregiudicati con base allo Zen. A quasi 2 anni dal blitz, con 7 arresti, la procura ha chiuso l'inchiesta. Sono 44 le persone coinvolte nel procedimento coordinato dal pubblico ministero Sergio Mistritta. L'elenco delle accuse è lungo: estorsioni, tentativi di estorsione, furti e ricettazione, ma anche riciclaggio, una rapina e detenzione e vendita di armi. Le indagini erano state avviate nel 2021 dai carabinieri della compagnia San Lorenzo e dai poliziotti della squadra mobile. Il primo blitz è scattato il 27 settembre 2024 e aveva portato a 7 arresti, mentre altre 22 persone erano rimaste indagate a piede libero. Tra gli arrestati di allora, Stefano Angelo Randazzo, Giuseppe Basile e Francesco Nappa compaiono anche tra i 44 destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini. Il nome che torna nella maggior parte degli episodi è quello di Randazzo, spesso affiancato da Basile, detto Pipì. Tra gli indagati figurano anche Mariano Lo Iacono, che nel luglio scorso è stato condannato a 10 anni nel processo nato dalla max operazione antimafia culminata con 181 arresti. Spaccia nell'asse Mazara Marsala, arrestato 20enne con droga a bordo. La squadra mobile della questura di Trapani del commissariato di polizia di Mazara del Vallo ha tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d'armi un cittadino di Mazara del Vallo già aggravato da precedenti penali e di polizia, anche per reati specifici in materia di stupefacente contro le forze dell'ordine. Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, il giovane veniva fermato dai poliziotti lungo la strada statale 115 via nazionale direzione Marsala Mazara del Vallo, nel tratto ricadente nel centro abitato della località Strasatti di Marsala, a bordo del veicolo nella sua disponibilità. L'uomo alla guida dell'autovettura, alla vista delle pattuglie e della polizia, tentava di eludere il controllo contravvenendo all'alto, continuando invece a procedere a velocità sostenuta fino a raggiungere un incrocio stradale regolato da un semaforo rosso. Qui tentava di superare veicoli fermi in coda, ponendo a rischio l'incolumità degli utenti della strada. Raggiunto in quel punto dagli agenti, dopo un ulteriore tentativo di darsi alla fuga, veniva bloccato e successivamente sottoposto a perquisizione personale, atto che veniva esteso al veicolo usato per scappare. Nella disponibilità del ragazzo veniva rinvenuta una panetta di hashish dal peso di 100 grammi, stupefacente già confezionato e con tanto di logo a colori, nonché un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Le 2 dosi della medesima sostanza stupefacente avvolte in involucri di carta da forno contenenti 3,3 grammi di hashish ciascuna, pronte per la loro vendita. Il giovane mazzarese trasportava il materiale illecito all'interno della propria auto, opportunamente occultato nel cassetto del cruscotto del veicolo, al cui interno, celato invece nel portabagagli, i poliziotti rinvenivano anche un coltello lungo 15 cm dalla lama intrisa di resina di hashish. L'arma e la droga, insieme agli strumenti utilizzati per la pesatura di quest'ultimo e per la sua suddivisione in dosi, venivano sottoposti a sequestro. Minaccia di dare fuoco alla moglie e all'abitazione arrestato a Carini. Un uomo di 50 anni, nonostante il divieto di avvicinamento alla coniuge, è entrato nell'appartamento a Carini e ha minacciato di dare fuoco alla casa e alle persone presenti. Il marito aveva con sé una bottiglia con della benzina. La donna di 60 anni ha attivato l'allarme di radiolocalizzazione e ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri, che sono riusciti a bloccare l'aggressore. L'indagato è stato portato nelle camere. E ad Eri c'è incidente mortale nei pressi dello stabilimento Castiglione, la vittima un motociclista. Si allunga la scia di sangue lungo le strade del Trapanese, l'ultima vittima ieri, un motociclista di 35 anni di Valderice, Daniele Fazio, è finito incastrato tra le ruote di un mezzo pesante. Il sinistro nella zona di San Cusumano, nei pressi dello stabilimento Castiglione, lungo la strada che porta a Pizzolungo. Sul posto, scattato l'allarme, sono arrivati i sanitari del 118, ma per il motociclista non c'era più nulla da fare e non è rimasto altro che constatarne il decesso. Dalle prime notizie sembra che il grosso mezzo era in procinto di entrare nello stabilimento Castiglione. I 2 mezzi pare procedevano nello stesso senso di marcia, poi il mezzo pesante ha svoltato a sinistra per entrare nello stabilimento. In quel momento ci sarebbe stato l'impatto fatale per il motociclista, che in sella alla sua Yamaha è finito incastrato sotto il mezzo pesante. Ma sono ancora notizie che attendono le verifiche. Per estrarre il corpo del motociclista da sotto il mezzo pesante sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale. Ancora non si conoscono le cause, forse una manovra azzardata, la velocità un malore. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di recupero del corpo, i rilievi e il recupero dei mezzi. Finisce anche questa edizione di Anni 60 Notizie e vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia Anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia Anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, a Azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nel mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60.

tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia, salvo per un po' più di variabilità sui settori interni, con la possibilità di qualche nota instabile. Domani splenderà ancora il sole, ma da segnalare qualche temporale di calore sui settori interni tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento lungo le coste meridionali. Temperature massime intorno ai 34-35 gradi, con caldo intenso e venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per il

0: le 19:03.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conta la rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Auto rubate poi restituite soltanto dopo il pagamento di una somma di denaro. Il sistema del cosiddetto cavallo di ritorno, che secondo l'accusa sarebbe stato gestito da una banda di pregiudicati con base allo Zen di Palermo, a quasi 2 anni dal blitz che aveva portato a 7 arresti, la procura ha chiuso le indagini. Sono 44 le persone coinvolte. Le accuse contestate a vario titolo comprendono estorsione, tentata estorsione, furto, ricettazione, riciclaggio, una rapina e detenzione e vendita di armi. Il procedimento è coordinato dal pubblico ministero Sergio Mistritta. Voltiamo pagina. Non sarebbe stato l'elica dell'imbarcazione a provocare la morte di Cristiano Daniele Giamporcaro, il regista e documentarista nisseno di 29 anni, deceduto sabato nelle acque di Lampedusa. Dall'autopsia eseguita all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dal medico legale Alberto Alongi, sarebbe emerso che a causare i traumi fatali sarebbe stato l'impatto con l'imbarcazione di una coppia di turisti romani. Il giovane, che si trovava in immersione con regolare boa di segnalazione, avrebbe riportato gravissime fratture alla schiena, rivelatesi incompatibili con la vita. Gli accertamenti proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. E chiudiamo con l'emergenza legata all'attività eruttiva dell'Etna, l'apertura di una quarta bocca nella valle del Bove, la presenza di cenere vulcaniche in atmosfera ha portato la SAC, società che gestisce gli aeroporti siciliani interessati, a disporre la chiusura anche dello scalo di Comiso. Il blocco è previsto fino alle 10 di questa mattina, era previsto fino alle 10 ma probabilmente verrà esteso fino alle ore 19 con la sospensione dei voli in arrivo e in partenza. Pesanti le ripercussioni per migliaia di viaggiatori tra cancellazioni, ritardi e disagi. Intanto sul fronte politico il governo nazionale ha annunciato nuove risorse per potenziare l'aeroporto proprio di Comiso e contribuire a fronteggiare le criticità legate alla gestione dell'emergenza. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

0: Sono le 20.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta, e siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
4: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique, l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorprese dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Radio Italia anni 60.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano?

0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
1: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa?

trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per serio.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

cose che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.